0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a RAI News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò il Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
2: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
1: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
2: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta alla piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
1: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
2: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda Svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente dei software, circa 43.000 tra vetrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e nel rispetto della presunzione di innocenza di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
1: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro, non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto, Rafaleao lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leao. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino alle 18:30. In serata alle 20:45 Juventus-Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario. assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Sigfrido Ranucci lascia la conduzione di Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori della selezione aziendale per giornalisti professionisti. Secondo l'azienda, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'approfondimento del servizio pubblico. A Ranucci sarebbero state prospettate tre alternative: un incarico a Rai News, il passaggio al TG3 oppure la guida di un ufficio di corrispondenza. Dura la reazione degli inviati storici di Report, che definiscono la decisione irricevibile e si dicono pronti anche alle dimissioni. Ranucci contrattacca: non condurrò Report, ma affronterò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia.
2: Andiamo all'estero. Nuovo allarme aereo questa mattina a Kiev per un attacco russo con droni. Forti esplosioni sono state udite in diverse zone della capitale ucraina. L'amministrazione militare della città ha invitato i residenti a raggiungere immediatamente i rifugi e arrestarvi fino alla fine dell'allerta. L'aeronautica ucraina ha segnalato diversi droni nella regione di Kiev, alcuni dei quali diretti proprio verso la capitale. Al momento non sono ancora disponibili informazioni definitive su eventuali vittime o danni provocati dall'attacco.
1: Donald Trump conferma l'accordo petrolifero tra Stati Uniti e Venezuela e lo definisce il più grande della storia. Secondo il presidente americano, l'intesa garantirebbe a Washington il controllo maggioritario su oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere accertate del paese sudamericano, senza costi per i contribuenti statunitensi. Il segretario di Stato Marco Rubio parla di enorme vittoria per entrambi i paesi. L'accordo, sempre secondo Washington, dovrebbe inoltre favorire quasi 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela.
2: Si aggrava ancora il bilancio della devastante alluvione tra Nepal e Tibet. Le vittime sono ormai 584 e dispersi oltre 2.400. L'esercito nepalese è riuscito a salvare 350 persone rimaste intrappolate nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasua. Più di 100 lavoratori risultano però ancora bloccati. Drammatica la testimonianza dell'italiana Valentina Piccinini, sopravvissuta da piena dopo essere riuscita a mettersi in salvo arrampicando sulle montagne. Intanto due connazionali bresciani, Giovanni Fassini e Marco Lombardi, dopo l'odissea vissuta nell'area colpita, rientrano oggi in Italia.
1: Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari di Stato, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic. L'ex comandante militare serbo-bosniaco, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica, è morto all'Aia a 83 anni. Stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Sarà la famiglia a decidere le modalità dei funerali e il luogo della sepoltura. L'annuncio degli onori di Stato è destinato ad alimentare nuove polemiche per il peso storico e giudiziario della figura di Mladic.
2: Veniamo in Italia. Oltre 4.600 schede di gioco sequestrate, un valore complessivo di circa 9 milioni e mezzo di euro. E il bilancio dell'operazione Leggenda Svelata della Guardia di Finanza di Torino contro la contraffazione e le violazioni del diritto d'autore nel settore delle slot machine. Secondo gli investigatori, alcuni apparecchi distribuiti in sale da gioco ed esercizi commerciali di tutta Italia utilizzavano senza autorizzazione immagini di personaggi famosi come Speedy Gonzales, Flash, Joker, Catwoman, Harley Quinn e Riddler. Sequestrati anche i codici sorgente del software, circa 43.000 tra retrofanie e manuali con immagini contraffatte. Le persone coinvolte sono accusate a vario titolo e, nel rispetto della presunzione di innocenza, di contraffazione e violazione del diritto d'autore.
1: Chiudiamo con lo sport. Seconda vittoria consecutiva in campionato per il Milan di Ruben Amorim, che supera il Venezia 2-0 a San Siro non senza difficoltà. Prima della partita, ultimo saluto dello stadio alla leggenda rossonera Franco Baresi. Intanto Rafa Leão lascia il Milan dopo 7 anni. L'attaccante portoghese sarà un nuovo giocatore della Galatasaray. Ho pianto tanto, momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo 7 anni, ha raccontato Leão. Oggi altre 4 partite di Serie A: Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino alle 18.30, in serata alle 20.45 Juventus Parma. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
7: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: State ascoltando Touring 104.

0: dirti mai più. Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
1: Questa è Touring 104.

0: Inca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo si presenterà inizialmente parzialmente nuvoloso, già dal mattino si svilupperanno nubi più compatte lungo le Appie Alpi centro-orientali, accompagnate da rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi. Nelle ore centrali della giornata i fenomeni si estenderanno anche ai rilievi di Piemonte e Valle d'Aosta. Dalla serata è previsto un generale miglioramento sulle regioni occidentali, mentre condizioni di instabilità continueranno a interessare le aree montuose di Lombardia e Trentino Alto Adige. Al centro e in Sardegna il tempo sarà generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e il solo passaggio di estese ma innocue velature. Al sud e in Sicilia il sole sarà protagonista per l'intera giornata con condizioni di tempo stabile su tutte le regioni. Le temperature minime saranno in aumento su Trentino Alto Adige, pianure del Veneto e dell'Emilia Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna e nelle aree interne di Toscana e Lazio, mentre resteranno pressoché stazionari altrove. Le massime aumenteranno sulla pianura padana con rialzi più marcati lungo le regioni adriatiche in Basilicata, Calabria e sulle isole maggiori, in lieve diminuzione invece sui settori alpini orientali, mentre non subiranno variazioni significative sul resto del paese. Persisteranno condizioni di intensa ondata di calore sulla Sardegna. I venti saranno deboli o moderati con locali rinforzi sulla Sardegna orientale, nello stretto di Messina e sul Salento. Sul resto d'Italia prevarranno venti deboli, variabili e brezze lungo le coste. Per quanto riguarda i mari, saranno da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna, il Tirreno centro-occidentale, lo Ionio meridionale e il canale d'Otranto, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it. Touring 104.
3: Questa è Radio Touring 104.

0: ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sanborn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104 Classic. Un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Questa è Touring 104.

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Chiunque sia felice rende felice anche gli altri. Chi ha coraggio e fede non morirà mai in miseria. Anna Frank.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.

Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risasse e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

0: respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il Ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Questa è Touring 104.

State ascoltando Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Cremona fa i conti con i danni della violenta tromba d'aria che ieri pomeriggio, accompagnata dalla grandine, ha colpito la città in pochi minuti. Il bilancio è di 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie sono state evacuate. Danneggiate anche una decina di chiese, mentre è crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Colpita duramente anche l'area fieristica, con 3 padiglioni su 4 danneggiati, migliaia di alberi abbattuti e, secondo una prima stima, almeno 10.000 automobili sono state danneggiate dalla grandine. I vigili del fuoco hanno effettuato un centinaio di interventi.
2: Nuovo scontro sul caso Report all'indomani dell'annuncio dei nuovi conduttori Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il sindacato Unirai attacca Sigfrido Ranucci per le parole utilizzate contro la scelta della Rai. Il sindacato definisce gravi le dichiarazioni del conduttore uscente, soprattutto l'uso del termine collaborazionisti riferito ai nuovi colleghi. Secondo Unirai si tratta di un'etichetta infamante che colpisce la dignità professionale dei due giornalisti e ripresenta l'opinione pubblica come persone che avrebbero tradito il proprio ruolo. Resta quindi altissima l'attenzione attorno al futuro della trasmissione e alla decisione della Rai di sostituire Ranucci.
1: Oltre 20.000 euro l'anno di tasse, spesso senza rendersene conto, è la stima della CGA di Mestre per una famiglia italiana tipo, composta da 2 lavoratori dipendenti e un figlio a carico. Il conto complessivo arriva a 20.592 euro e, secondo lo studio, quasi il 96% di questa somma viene pagato attraverso imposte e contributi trattenuti direttamente dalla busta paga oppure incorporati nei prezzi dei beni e dei servizi acquistati quotidianamente. Da qui la definizione di tasse invisibili, prelievi che incidono pesantemente sui bilanci familiari ma che il contribuente non versa direttamente allo Stato.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio dell'alluvione che ha devastato Nepal e Tibet. Le vittime accertate sono almeno 626, mentre i dispersi superano quota 2.400. A questi si aggiungono altre centinaia di persone indicate come irreperibili dalle autorità cinesi, portando il totale vicino alle 3.000. Diventa sempre più complessa anche l'identificazione dei corpi recuperati. Nel solo distretto di Chitwan sono state trovate 233 vittime, ma soltanto 4 sono state finora identificate. Le autorità spiegano che molti corpi sono ormai in avanzato stato di decomposizione, mentre proseguono senza sosta le operazioni di ricerca nelle aree ancora difficilmente raggiungibili.
1: Terzo giorno consecutivo di allarmi aerei in Ucraina per le nuove ondate di droni lanciati dalle forze russe. Tra gli obiettivi ancora Kiev e la regione circostante. Il presidente ucraino avrebbe ricevuto anche informazioni su una possibile nuova offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Intanto proseguono gli attacchi ucraini sul territorio russo. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito a Rostov sul Don, un centro logistico del colosso dell'e-commerce Ozon, oltre ai magazzini appartenenti ad una catena di elettronica e una rete di supermercati. La guerra dei droni continua dunque ad allargarsi sempre più alle infrastrutture logistiche ed economiche nei due paesi.
2: Negli Stati Uniti cominciano già le grandi manovre in vista delle presidenziali del 2028. Secondo NBC News, il segretario della difesa Pete Hegseth avrebbe discusso con alcuni collaboratori della possibilità di candidarsi alla Casa Bianca. Il Pentagono ha però smentito le indiscrezioni. Sul fronte democratico, Alexandria Ocasio-Cortez starebbe riorganizzando il proprio staff in vista di una decisione sul futuro politico. La deputata potrebbe scegliere tra una corsa alla presidenza oppure una sfida al leader della minoranza democratica al Senato, Chuck Schumer, per il seggio dello stato di New York.
1: E infine chiudiamo con il tennis. Saranno 13 gli italiani al via nel tabellone principale degli US Open. Alle qualificazioni hanno superato l'ultimo turno Francesco Passaro e Federico Cina. Passaro ha battuto il giapponese Mochizuki in 2 set e al debutto affronterà l'olandese De Jong. Cina ha invece superato in rimonta il cinese Bu e sfiderà l'americano Mikkelsen. Con loro anche Guerrieri, Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego. Nel tabellone femminile presenti Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini ed Elisabetta Cocceretto. A guidare la pattuglia azzurra sarà Lorenzo Musetti. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
5: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Chi riesce a dire con 20 parole ciò che può essere detto in 10 è capace pure di tutte le altre cattiverie. Josué Carducci.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: State ascoltando

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart. Cosa so-

0: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
0: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
2: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Dal 29 al 31 agosto il Teatro al Castello di Roccella Ionica torna ad accendersi con la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei. Tre serate, grandi artisti e un viaggio tra jazz, soul, world music e sperimentazione. Ad aprire l'edizione il 29 agosto saranno Eleonora Strino Quartet e Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble, protagonisti di una serata che attraversa epoche, culture e linguaggi musicali. Il 30 agosto il festival guarda al mondo con le sonorità contemporanee dei danesi Sunburn e con l'eleganza senza tempo di Karima e del suo progetto Soulville, tra soul, gospel e grandi pagine della cultura americana. E per il gran finale il 31 agosto il viaggio continua con gli Aires Tango e gli Aver Girotto, protagonisti di uno straordinario incontro tra tango e jazz. Mentre a chiudere la 46esima edizione di Rumori Mediterranei saranno Bruno Risas e Stefano Di Battista, che insieme alla Roccella Orchestra renderanno omaggio a Lucio Dalla con una rilettura orchestrale della sua celebre opera Com'è profondo il mare, con arrangiamenti originali firmati da Mirko Onofrio. Un concerto irripetibile, una produzione esclusiva, una notte da vivere. Rumori Mediterranei 2026, il jazz che avanza. Ti aspettiamo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto a partire dalle ore 21:15. Biglietti e abbonamenti disponibili su Ticket One e su www.roccellajazz.org oppure al botteghino durante i giorni del festival, salvo esaurimento posti. Maggiori info su www.roccellajazz.org.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Smash Hits Up Chart.

Smashing Up Chart, in ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Touring 104 Notizie.
2: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'ex leader militare serbo bosniaco Ratko Mladic, soprannominato il macellaio dei Balcani per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica del 1995, avrà i funerali con tutti gli onori militari e di Stato a cui ha diritto, l'ha annunciato il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic alla radio locale K1. Gravemente malato da mesi, Mladic è morto ieri a Laia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E corsa contro il tempo tra Nepal e Tibet per trovare i sopravvissuti alla devastante alluvione, il servizio della redazione.
3: Il bilancio continua a salire e sfiora ormai le 500 vittime, 469. I dispersi potrebbero essere oltre 1400. Tra loro risultano anche 3 italiani. Uno è Marco Ratto, refice al 50enne di Rapallo. Gli altri 2 sono una coppia italo-svizzera che viaggiava dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina sta effettuando verifiche con le autorità locali e i tour operator. Finora sono stati contattati circa 130 connazionali presenti nella zona. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha disposto l'invio di personale a Kathmandu dall'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare l'assistenza. Resta anche il rischio di una nuova piena.
2: Le forze armate americane hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionale dello stretto di Hormuz, posizionate mesi fa dal corpo delle guardie della rivoluzione islamica iraniano. Le rotte di transito riconosciute a livello internazionale nello stretto sono ora libere da mine iraniane grazie allo straordinario lavoro dei militari statunitensi. La notizia è stata confermata in via ufficiale dall'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando militare centrale americano, il CENTCOM, in un video postato su X. In Italia, con la cronaca, incidente mortale sul lavoro stamattina a Tribano, in provincia di Padova, dove un uomo di 59 anni è rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole mentre lavorava in un terreno agricolo. La squadra dei vigili del fuoco è intervenuta stamattina alle 7:35, ha recuperato l'uomo e ha messo in sicurezza il mezzo, ma per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. È morto il 66enne ricoverato ieri al San Martino di Genova per sospetta infezione invasiva da meningococco. L'uomo, ha fatto sapere l'ospedale, deceduto a causa di complicazioni derivanti dall'arresto cardiaco per cui era stato ricoverato, a cui è seguita un'insufficienza respiratoria. Lo staff medico chiarisce anche che la presentazione clinica del paziente non era riconducibile al quadro tipico di meningite. La polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni per detenzione di stupefacenti e fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei gate d'imbarco poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. Aveva occultato ingegnosamente oltre 5 chili di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. Notizia di economia in chiusura: giugno 2026 si stima che il fatturato dell'industria al netto dei fattori stagionali diminuisca in termini congiunturali dell'1% in valore e dello 0,7% in volume, registrando dinamiche negative sia sul mercato interno, -1% in valore, -0,4% in volume, sia su quello estero, -1% in valore, -1,3% in volume. E quanto pubblica oggi l'Istat per il settore dei servizi, in termini congiunturali si stima una variazione nulla in valore e una diminuzione dello 0,4% in volume, sintesi di una crescita del commercio all'ingrosso e di un calo negli altri servizi. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciusparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Chi segue gli altri non arriva mai primo. Anonimo.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima, ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra, con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti e abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Smash It's Up Chart, solo su Touring 104.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
2: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.

0: Manca poco alla tua laurea? Alla tesi ci pensiamo noi. Stampa la tua tesi online.it. Fai subito il tuo preventivo gratuito. Tesi standard a partire da 9,10€. Stampa la tua tesi online.it.
1: Oppure chiamaci 0965 37 48 35. Stampa la tua tesi online.it.
2: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Touring 104.
7: Questa è Touring 104.
8: 1, 2, 3, one more DJ!
9: Energia sotto forma di musica.
8: Enzo Romeo DJ.
10: Eccoci qua, baby.

di 10 anni, quindi eravamo nel 2002, 92. Sempre a tempo con la musica, sempre in effetto One More DJ. Arriva lei, Rozalla, appunto, cantante, producer, tutta africana, ma poi ve lo racconto, l'artista che c'è in lei, brava, particolare, ma soprattutto...

brava a dire poco. Vi racconto un po' una storia rirozzata. Lei, come ho detto prima, arriva dall'Africa, cantante, sì, già aveva cominciato a fare nel suo mondo musicale, insomma, protagonista la voce. Arriva, insomma, in Inghilterra, comincia a provare a entrare in questo mondo particolare, difficile, insomma, della musica, ma gli affidano delle canzoni, delle cose che lei non la fanno impazzire, le fa con un discreto successo, ma nulla di importante. Poi a un certo punto dice: ma sai che faccio? Io mi faccio le musiche per fatti miei. E propone dei pezzi molto particolari. I produttori fanno: belli sì, ma sai, per un pubblico di nicchia. Uno di questi brani lei, insomma, ci prova in tutti i modi, ci prova, e l'abbiamo ascoltato. Nel 1992 è stata una hit mondiale e ancora tutt'oggi, insomma, quando dico Zalla, mi viene in mente questa super canzone. Molto particolare, non era la commerciale classica del tempo, ma che ha fatto un successo eccezionale. Stiamo parlando del 1992. È in quell'anno che noi rimaniamo incastrati con un altro pezzo fantastico che non tutti ricordano. Ricordate di

insomma, vi faccio sentire la canzone di prima, tanti di voi dicono: ma quando mai? Io non me la ricordo, invece c'era. Però se vi faccio sentire quest'altra del 1994, magari dici: ah, ma è vero. Passion mi dice qualcosa? No, quella di Gigi D'Agostino. No. Quest'altra. 94, te l'ho detto. Questa è il Marajà, ragazzi. Si ballava smanacciando sui subi in un modo pazzesco. Su quei cubi enormi che c'erano a bordo pista. Bravi, tutti là. Tutti là, i ballerini erano lì, no? Concentrati lì, e questo era un pezzo che dava soddisfazione. Volume al massimo. Uomo

0: It's gone.
1: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Micrologus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risas e Stefano Di Battista insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.

terzo in realtà, il terzo. Sempre questo giro di piano, però qui ci mette anche la voce, ci mette un cantato, infatti sì, il suo terzo, come devo dire, singolo che fa partire, esaltare il mondo dance dell'epoca. One and One. Quando parlo di Robert Miles quasi sempre mi emoziono per la sua bravura, per la sua musicalità, che aveva sempre quel lato un po' triste ma allo stesso tempo aggressivo, no? DJ producer, veramente ho avuto l'onore di conoscerlo, di suonare accanto a lui, insomma, nel 1996. È stato bellissimo quel momento per me. E quando è venuto a mancare, insomma, per me è stata la botta, ma come per tutti i DJ che amavano la musica, che amavano questo mondo. Però ogni volta che sento il suo pezzo sembra di averlo qui vicino a me. Che bello!

mia, che emozione, veramente. Ogni volta ascolti la sua musica, è qualcosa di veramente fantastico. Ma volevo andare al primo suo gran successo mondiale, che lo fa conoscere veramente al grande pubblico, con questa musica dove neanche una parola, in questo suo primo capolavoro, 1996. Robert Miles, sempre lui, suonava nelle discoteche della propria città, insomma, e faceva divertire il sabato notte la gente. Poi comincia a dare una sua mentalità musicale, dove anche con dei pezzi registrati in delle cassettine metteva dei pezzi suonati quasi di musica classica, no? E il successo era tanto, ma solo nelle parti, insomma, vicino a casa sua, nelle discoteche della propria città. Poi un giorno si mette a fare le cose sul serio, va a fare un motivetto così, quello che state ascoltando. In un attimo crea una nuova moda, si chiama Dream, che viene un po' dalla musica progressive in realtà, perché questa cassa bella potente, con questo mistero, che bello. Da lì in poi Robert Miles appunto è diventato una leggenda per chi ama la dance, per chi ama la musica, quella che ti fa saltare, che ti fa ballare. E lui l'ha fatto senza mettere una parola, solo con la musica, solo con degli strumenti, solo con i suoi DJ set. Uomo DJ, laboratorio dance di Turing 104. Senza freno, senza stop. Questa è da ascoltare col volume al massimo.

Questo disco mi fa impazzire, non so voi ma me fa impazzire. Da questo momento in poi botta di clacson

viaggio mentale e musicale non indifferente, insomma. Dai 2000, primi 2000, 2004, Satisfaction, andiamo in un attimo, al 1991, pensate un attimo, Altro pezzo senza parole, con tanta musica anche un po', come devo dire, demenziale per alcuni versi, però è stato poi un successore della musica techno, pensate un attimo.

ragazzi, non ci risparmiamo, non ci fermiamo più. Qui ci abbiamo un mashup fatto in casa a Bamordige dalle nostre manine. Aria, ricordate, è pezzo del 2024? 23, scusate, 23. Che abbiamo ballato, straballato nel 24, è vero? Vabbè, ma poi sono passati 2 anni alla fine, 3. Cioè, non è che è passato 100 anni, ok.

ho imparato sui Dream. Quant'è che volavano qui a Uomo a Turi 104 come Uomo DJ? Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, botta di vita, musica!

Però posso fare una domanda? Cioè così, una domanda. Posso fare una domanda? Ma esiste solo sto pezzo col nome Sweet Dream? Perché io ricordo qualcosa di più anni 90, questo anni 80, l'ho detto. Sweet Dream, Sweet Dream, fatemi ricordare.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l'orologio per risparmiare tempo. Henry Ford.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: esempio, l'anno scorso, non ricordavo che anno avevo, cioè, ora siamo estate 2026, perfetto, abbiamo organizzato un po' gli orologi, ma nella nostra macchina del tempo adesso c'è segnato 1992. Era un anno strano, 92, oggi lo abbiamo toccato in diverse occasioni, strano perché era commerciale, cantatoni, da un'altra parte anche la musica techno quasi, musica molto aggressiva, e in questo i promotori, insomma anche loro hanno promosso tanto questa musica particolare, sono i Datura. Ciao Ciro. L'erba del diablo. No, l'erba del diablo. Ok, ok, ok.
1: Manaus. Santiago. Bogotà.
0: Bogotà.
1: Havana.
0: Havana.
1: Quito.
0: No, c'era la versione napoletana ai tempi. Vabbè, povera la corte, povera la corte.
1: Lima. San Juan. Jackson. Yerba del diablo. Datura.

Manaus, Santiago, Bogotá, Habana, Quito, Tegucigalpa.

faccio sentire anche l'originale, dai. Forse vi faccio sentire, se fate i buoni. Solo se fate i buoni, però, eh. Turin 104 ogni weekend, nell'ora, nelle due ore di One More DJ, con tutto lo show della musica.

questo settore musicale. Ogni tanto vi dico qualche aneddoto. E il prossimo è sempre del 1993. Anche in questo caso in una versione remix che a noi piace tanto perché rimane molto vicina all'originale. Loro sono un gruppo che facevano un po' di musica rap ai tempi. Poi a un certo punto si accorgono che esisteva, che stava nascendo uno stile musicale che si chiamava techno, e fanno un miscuglio di questa cosa, no? E diventa un fenomeno veramente, anche in questo caso, internazionale. No Limits vi dice qualcosa? Adesso avete capito. Facciamo casino, dai. One More DJ, Touring 104. Ogni weekend dedicata a chi fa l'amore e anche chi lo fa da solo l'amore. Sì. Ciao Enrico.

100. Questo è un disco strano, 1998. Alex Castelli, La Pasta. Cioè, perché la pasta, ragazzi? Avete fame? Cioè, perché avevano appetito?

ragazzi, avete sentito prima che dicevo accendi le luci, spegni le luci, accendi le luci? Allora, vi do un'indicazione perché dico questo. Ancora sono dei ricordi del passato. Ho detto la strobo prima, no? La strobo all'inizio, quando ho cominciato a fare feste, non ce l'avevo. Costava, insomma, si doveva trovare. Adesso costa poco, ai tempi era un effetto luce importante. Quindi, per sostituire un po' l'effetto della strobo, c'era un mio amico Demetrio, si chiamava, che si metteva nella casetta di turno, perché una volta le case delle feste si facevano in casa, no? Si metteva lì vicino all'interruttore e io, ma con la strobo, e lui accendeva e spegneva velocemente. Questo durava finché duravano le lampadine, perché ai tempi le lampadine avevano, si accendeva e spegneva, spesso capitava che sì, come si diceva una volta, si fulminavano, e quindi rimanevamo al buio. Poi qualche faretto c'era nei nostri, colorati, vedete, quello con le lampadine colorate, con i faretti, quello appunto, ho detto spegni, ma come cambia. Per esempio, una volta se dicevi la parola WhatsApp, cioè tu non pensavi al messaggio, all'audio di 10 minuti che ti manda il rompicoglioni dei tuoi amici, del tuo amico del calcetto che ti scrive una cosa pazzesca, cioè, no, quello sono io, ah ok, no, no, WhatsApp pensavi un'altra cosa. Questo era WhatsApp. La canzone di DJ Mico. Mico, ma non è Domenico, è meglio. No, no, si chiama così. Ogni weekend su Turin 104. Wow, mo DJ.

siamo a gambare con Motoraduno in occasione del Reggio Bikers. Mi sembra 21esimo anniversario, insomma, bello. Ma cosa succede adesso? Cosa succede? Andiamo in Francia! Andiamo in Francia! Così! Cioè, non mi dici niente, che questa era una canzone che una mia amica impazziva. Sì. Quando la sentiva Nadia, cioè impazziva! Cioè, ricordo, poi la cantava tutta, lei era un po' francese, dal Belgio, arrivava dal Belgio. Chissà se.

cosa? Che cosa? 95 cosa? Zombie. Lo ricordate? Adesso sì. Ok, ok. Volume al massimo, sempre così, sempre così.

0: Ci fermiamo un attimo, ma Uomo DJ continua, eh. Tra pochissimo con tanta dance nuova.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
3: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

la notte c'è Toons Toons, quindi se volete passare venite, c'è tanto divertimento, animazione, giochi, cioè ne abbiamo per ogni, tanto cibo come al solito, c'è tanto beverage, e poi magari non vuoi viaggiare, ti fermi lì,

porta sfiga l'Italia. Non lo so, ricordate nei mondiali in Africa? Come è andata l'Italia? Adesso io mi sfugge. Non mi sembra che abbiamo portato il risultato a casa. Stavolta non ci siamo neanche qualificati, penso. No. Cioè, allora è lei. Il problema dell'Italia non è l'allenatore, è Shakira che fa la sigla. Pezzettino di Waka Waka. Piccolo, piccolo, a me piace tanto questa, dai.

Però ragazzi, dobbiamo tornare al 2026, perché l'ultima parte è dedicata a questa stagione, diciamo. Qui ci sono tormentoni che funzionano, arrivano da TikTok. È la Choc

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, dove si trova per realizzare un reportage. Di Battista ha accusato un forte mal di testa seguito da un malore ed è stato ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da L'Avanna. Dopo alcune ore privo di conoscenza ha ripreso i sensi ed è stato disposto il trasferimento nella capitale cubana. La Farnesina segue costantemente la situazione attraverso l'ambasciata italiana. Se le condizioni lo permetteranno, è pronto anche un aereo per riportarlo in Italia. Numerosi messaggi di solidarietà arrivati dal mondo politico. Giuseppe Conte parla di una comunità sgomenta. Messaggi anche da Schlein, Crosetto, Calenda, Lega, Carfagna e Fratoianni.
2: Cremona fa i conti con i danni enormi provocati dalla tromba d'aria accompagnata dalla grandine che ha investito la città. In appena 10 minuti i vigili del fuoco sono stati impegnati in un centinaio di interventi. Sono 43 feriti, nessuno in gravi condizioni. Decine di case e palazzi sono stati scoperchiati e almeno 8 famiglie evacuate. Danneggiate una decina di chiese e crollata la parte superiore della torre civica del palazzo comunale. Migliaia di alberi caduti e almeno 10.000 le automobili danneggiate dalla grandine. Siamo sgomenti, i danni sono enormi, dice il sindaco. La premier Meloni segue l'emergenza in contatto con Protezione Civile e Governo.
1: Non si placano le polemiche sulla decisione della RAI di affidare Report a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. Le opposizioni attaccano, Alleanza Verdi e Sinistra accusa la maggioranza di voler ottenere lo scalpo di Ranucci e Report in vista delle prossime elezioni. Di segno opposto Forza Italia, secondo cui la decisione era ormai inevitabile. Interviene anche Unirai, che definisce gravi le parole utilizzate da Ranucci contro la scelta aziendale. Bernardo Iovene spiega intanto di aver rifiutato l'incarico di capoautore. Report si fonda sull'autonomia, senza una squadra formidabile che ti appoggia non hai agibilità.
2: Nel veneziano l'ultimo saluto a Tania Terrin, la donna di 39 anni strangolata a Ferragosto dall'ex compagno Dino Keber, che successivamente si è tolto la vita. Ai funerali nella chiesa dei Santi Maria Assunta e Prosdocimo a Campo Nogara, il paese dove Tania viveva e dove è stata uccisa. Ad accogliere il feretro coperto di fiori bianchi la madre, i familiari e gli amici. Dure le parole del parroco Don Alberto Peron, che ha chiamato in causa anche la politica accusandola di sostenere a parole le associazioni antiviolenza senza garantire sempre risorse adeguate.
1: Andiamo all'estero, potrebbero servire fino a 5 miliardi di dollari per ricostruire il Nepal dopo le devastanti alluvioni, è una prima stima del Ministero delle Finanze, mentre prosegue la valutazione dei danni e resta drammatica la situazione dei dispersi. Sono intanto rientrati in Italia i due escursionisti bresciani, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, rimasti bloccati a causa delle frane. Siamo sani salvi, ma il pensiero va a chi è ancora isolato sotto il fango, hanno detto all'arrivo Aureo al Serio. Nell'ultimo elenco dei dispersi diffuso dalla polizia nepalese figurano ancora Luca Baracchini e Patrizia Marziale, coppia residente a Lugano.
2: Continua la pioggia di droni russi sull'Ucraina, sono 37 le vittime di un attacco che ha colpito un deposito a Santa Barbara nei pressi di Kiev. Secondo il presidente Zelensky, nella struttura erano conservati munizioni, droni ed esplosivi destinati all'esercito ucraino. Zelensky parla di grave negligenza per avere immagazzinato materiale esplosivo vicino alle abitazioni, annuncia provvedimenti contro i responsabili. Resta intanto alta l'allerta per una possibile offensiva russa verso Kiev e Cherniv. Previsto anche un incontro tra Vladimir Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko.
1: Chiudiamo con il calcio, colpo dell'Atalanta sul mercato. Frank Kessié torna a Bergamo, il centrocampista ivoriano arriva a parametro zero dopo 3 stagioni con l'Al Ahly in Arabia Saudita. Dopo essere stato lungo nel mirino della Juventus, praticamente beffata, perché si è un ritorno alla Dea dopo 9 anni. Con l'Atalanta aveva collezionato 31 presenze e 7 gol in Serie A nella stagione 2016-2017 prima del trasferimento al Milan. Nel suo palmarès uno scudetto con i rossoneri, una Liga, una Supercoppa spagnola con il Barcellona, oltre la Coppa d'Africa conquistata con la Costa d'Avorio. La storia è senza fine, Frank è tornato, il messaggio con cui l'Atalanta ha annunciato ufficialmente il ritorno del centrocampista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Dal 29 al 31 agosto nel Teatro al Castello di Roccella Ionica la 46esima edizione di Roccella Jazz, Rumori Mediterranei, con il 29 agosto Eleonora Strino Quartet e poi Daniele Sepe con il Microlocus Ensemble. Il 30 agosto Sanborn e poi Karima. Ed il 31 agosto Aires Tango con Javier Girotto ed infine Bruno Risassi e Stefano Di Battista, insieme alla Roccella Orchestra. Con omaggio a Lucio Dalla del suo brano Come profondo il mare, con nuovi arrangiamenti di Mirko Nofrio. Tutto questo a Roccella Ionica dal 29 al 31 agosto ore 21:15. Biglietti ed abbonamenti su Ticket One, www.roccellajazz.org e dal botteghino la sera dell'evento.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Super Eats.

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lo Presti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestiidea.it. Radio Tour.
1: Mix by Mix.
2: Summer Hits from back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Grazie agli studi Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
6: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
7: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo, c'è una cosa. Non vi preoccupate.

And the rain comes down like tears, like tears.

0: con la musica. Ti prende, ti cattura. Ti cattura. Grande. Perfetto. Lo stile unico. Grande. Perfetto.
1: State ascoltando Mix by

0: progetto e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Loprestidea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.loprestidea.it.
1: Radio Tour. Mix by Mix.
2: Summer Hits. From back in the day. Back in the day.
3: Su Turin 104 Mix by Mix. 4.
4: Diretta di studio Radio Turin 104.
3: Questa è Mix by Mix.
5: Mix by Mix.
1: Mix by Mix.
3: Su Turin 104 Mix by Mix.
6: Che è stato un successo da discoteca, giusto?

0: Francesco Raniti.
1: State ascoltando Mix by Mix.
2: Non andate via.
3: Sì, no, mo me lo tengo proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupate.